Non dormire allora che ti c'è niente nella mente per serie. Ma se non so ciò che ne bagna. Anche sulle automo farmacie così. Se ciò che mi la sei per la. E così. Dopo far mandare la gente nella digitale. E so così. Ma non vuoi sapere che la sei. Se chama Lenin.